fino accese l'amore, per lo cui caldo in eterna pace così è germinato questo fiume. Qui s'è a noi meridiana pace di carità, e giunto in tre mortali sei di speranza fontana di pace. Dormi, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia,

e che te ami e arrivi. Quella circolazione che si concentra pareva in te come lume riflesso dagli occhi miei al manto che m'aspetta dentro da sé. Il suo colore stesso mi parve vita della nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo. Ma valente l'ometra, che tutto s'affigge per misurarlo cerchio, e non ritrova pensando quel principio degli indice, tale era io a quella vista nuova. Veder voleva come si convenne l'imago al cerchio e come vi si indova, ma non erano da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne. All'alta fantasia mi manco possa, ma già volgeva il mio disiro il venne, sì come ruota che con mente mossa l'amor che muove il sole e l'altre stelle.